Largo Tassotti, il passaggio è per Rijkaard. Si defila Colombo, il lancio è su Gullit, il colpo di testa per Van Basten. Il...